Ja, kakulas kako pesele. Baile, ole, ole, kula, malta, so taimila wa eko es fulu lima minute on tale ole tu la e tolu. Fale wale si lava le nei fa salavu ole fa e piva sul valu malta si fa mo laula au fa longolongo ia. Fa io e fa longolongo mai ia. Si fa fonga.

Ole pesele la so so atu e le taimini nei. Ia mo i lato umalawa e celebrate o lato aso so i fua po la sfana. Na e i fana u la iti se ia o lava ia i ma. Nye ma tutua. Ia ole pesele fa pito atu lava mo o mo to aso fana. Happy birthday.

Ya o tu lai malta to taimi ya o to e fitu nei minute on ta le o tu lai fa ya o ke lo le ma po kala me e ora fa angata i le fa on e le o ma lo si le lei fo ia ya la panga le ma ke fai po kala me le pol nei na ole a ola vale kolui kulale fa yele ma pokala me ya se kam fa ya e ka penga i pese i e a wa fo i ave tatu i tatu po